0: sentiamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: riflettiamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai.

0: Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni, perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

Di assurdo io continuo a avere, se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato, e come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Benvenuti da Roberto al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Allora partiamo subito dall'Ariete. In amore vivrete un momento di eros mentale. Una discussione su un tema tecnico o su una strategia di vita vi farà sentire molto più vicini al partner di qualsiasi gesto romantico tradizionale. Toro, oggi la vostra attenzione sarà tutta per i vostri piedi o per le vostre mani. Cercherete scarpe più comode o un modo per proteggere le mani se fate lavori manuali. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia letta online. Non vi fiderete del titolo e andrete a cercare la fonte originale, scoprendo che la realtà è molto più sfumata e interessante di come viene raccontata. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Deciderete di non raccontare un vostro successo o un vostro dubbio a nessuno, tranne che al partner, creando una bolla di fiducia esclusiva. Leone, oggi sarete i maestri della puntualità. Arriverete in anticipo ovunque, godendovi quel tempo di attesa per osservare gli altri senza essere visti. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui archiviate le vostre password o i vostri documenti sensibili. La sicurezza oggi è la vostra ossessione, ma risolverla vi darà una pace mentale immensa. Bilancia, sarete pronti in amore a perdonare una piccola goffaggine del partner che solitamente vi avrebbe irritato. La vostra pazienza oggi sarà infinita, basata sulla consapevolezza che nessuno è perfetto. Scorpione, sarete incuriositi da un rebus o da un enigma incontrato per caso. Non mollerete la presa finché non avrete trovato la soluzione, usando una logica laterale che vi sorprenderà. Sagittario, deciderete di ignorare le notifiche del telefono per diverse ore. Questo isolamento vi permetterà di finire un libro o un lavoro importante, regalandovi un senso di libertà quasi dimenticato. Capricorno, vivrete una giornata di grande concretezza in amore. Parlerete di soldi, di casa o di impegni comuni con una tale chiarezza che il partner si sentirà finalmente sollevato e supportato. Acquario, sarete attratti dall'idea di imparare una nuova parola o un nuovo termine tecnico in una lingua straniera. Questo piccolo esercizio mentale aprirà una finestra su un modo di pensare molto diverso. Pesci, sarete sensibili al sapore dell'acqua di una bevanda naturale. Cercherete la purezza, la semplicità, rifiutando tutto ciò che è troppo processato o artificiale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Cari romantici e mattiniere, eccomi pronta a tenervi compagnia in questo martedì 13 ottobre. Monia Braga con voi fino alle 9. Non sono sola, c'è anche Simone Serpone, lui che solitamente ci pensa a svegliarmi a quest'ora, e io di conseguenza cerco di svegliare voi. So che siete in tanti, già belli che attivi, e allora iniziamo questa bella giornata con un buon profumo di caffè immancabile e con Adamo. Non voglio nascondermi, tra poco anche i Pooh che ci dicono pronto, buongiorno, è la sveglia, la sentite che sta suonando? Dai, forza che affrontiamo questa giornata con Romantica Radio.

0: trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Romantica Radio, martedì 13 ottobre, ancora buona mattinata, ben svegliati, un saluto anche a tutto il popolo della notte che magari è pronto ad andare a dormire, avrà fatto le ore piccole per divertimento o per lavoro, sono in tanti che insomma fanno i turni e a quest'ora sono pronti ad andare a riposarsi giustamente. E noi vi accompagniamo nel tragitto di ritorno dal lavoro verso casa, per qualcuno invece da casa sta andando al lavoro, qualcuno magari sta andando invece in qualche posto in particolare. Allora ce lo può raccontare al 331 240 78 78. Arrivano i Collage con Sole Rosso e tra poco Riccardo Azzurri, Amare Te.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: È il 13 ottobre, martedì, come sempre andiamo a fare un po' l'almanacco del giorno. Oggi è San Edoardo il Confessore e San Geraldo d'Aurillac. In questa giornata, nel 1792, iniziavano ufficialmente i lavori per la costruzione della residenza presidenziale americana a Washington DC, cioè la Casa Bianca. E in questa giornata poi ci fu anche il Nobel a Bob Dylan, qualche anno fa, una decina di anni fa, nel 2016 lui ricevette il premio Nobel per la letteratura, quindi insomma giornata molto importante. Nel 1884 tra l'altro veniva istituito anche il meridiano di Greenwich in questo 13 ottobre. Non male, mi piace sempre andare a scoprire cosa è successo nel passato in questa giornata. Magari avete anche voi qualche evento da segnalarci. 331 240 78 78.

0: Il tuo prossimo evento. Facciamolo insieme.
1: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
0: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
1: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
0: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
1: Romantica Radio. La festa si accende.

0: Romantica, grazie per accompagnarci in questo viaggio da Milano e Roma e farci sentire innamorati come il primo giorno. Un bacione a tutti gli ascoltatori da Monica.
1: Fabio.
2: Ciao Romantica Radio, siete il mio primo pensiero appena mi sveglio la mattina. Quindi per me create dipendenza. Un bacio, siete fantastici. Rosa da Nocera Inferiore.
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
4: Abbiamo ascoltato tante belle canzoni d'amore, proseguiamo ovviamente ad ascoltarle. Tra poco arriverà anche Roberto a darci l'oroscopo del giorno, segno per segno, cosa diranno le stelle. Speriamo bene per i gemelli e per tutti i segni, mi raccomando. Intanto ci sono i cugini di campagna su Romantica Radio con Anima Mia e tra poco Adriano Celentano con Atmosfera qui su Romantica Radio e ancora buongiorno.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
4: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
3: La tua personalità si sente.
4: E si vede. Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
3: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
4: Chiama Multiradio 089 77 24194.
3: A occhi chiusi ti riconoscono.
4: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24194.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Benvenuti da Roberto al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Allora partiamo subito dall'Ariete. In amore vivrete un momento di eros mentale. Una discussione su un tema tecnico o su una strategia di vita vi farà sentire molto più vicini al partner di qualsiasi gesto romantico tradizionale. Toro, oggi la vostra attenzione sarà tutta per i vostri piedi o per le vostre mani. Cercherete scarpe più comode o un modo per proteggere le mani se fate lavori manuali. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia letta online. Non vi fiderete del titolo e andrete a cercare la fonte originale, scoprendo che la realtà è molto più sfumata e interessante di come viene raccontata. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Deciderete di non raccontare un vostro successo o un vostro dubbio a nessuno, tranne che al partner, creando una bolla di fiducia esclusiva. Leone, oggi sarete i maestri della puntualità. Arriverete in anticipo ovunque, godendovi quel tempo di attesa per osservare gli altri senza essere visti. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui archiviate le vostre password o i vostri documenti sensibili. La sicurezza oggi è la vostra ossessione, ma risolverla vi darà una pace mentale immensa. Bilancia, sarete pronti in amore a perdonare una piccola goffaggine del partner che solitamente vi avrebbe irritato. La vostra pazienza oggi sarà infinita, basata sulla consapevolezza che nessuno è perfetto. Scorpione, sarete incuriositi da un rebus o da un enigma incontrato per caso. Non mollerete la presa finché non avrete trovato la soluzione, usando una logica laterale che vi sorprenderà. Sagittario, deciderete di ignorare le notifiche del telefono per diverse ore. Questo isolamento vi permetterà di finire un libro o un lavoro importante, regalandovi un senso di libertà quasi dimenticato. Capricorno, vivrete una giornata di grande concretezza in amore. Parlerete di soldi, di casa o di impegni comuni con una tale chiarezza che il partner si sentirà finalmente sollevato e supportato. Acquario, sarete attratti dall'idea di imparare una nuova parola o un nuovo termine tecnico in una lingua straniera. Questo piccolo esercizio mentale aprirà una finestra su un modo di pensare molto diverso. Pesci, sarete sensibili al sapore dell'acqua o di una bevanda naturale. Cercherete la purezza, la semplicità, rifiutando tutto ciò che è troppo processato o artificiale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Prontissimi per una nuova ora, la nostra mattinata prosegue, martedì 13 ottobre, forza svegli, pronti a vivere questa giornata, guerrieri della mattina, fatevi sentire, 331 240 78 78, tra poco la collection musicale Italia 90, intanto Richard Sanderson, When I'm in Love, e tra poco anche Claudio Baglioni con Se telefonando.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

Facciamo un po' gli auguri di buon compleanno a qualche personaggio famoso, poi magari anche voi dovete festeggiare qualcuno e allora fatecelo sapere, sempre tramite WhatsApp 331 240 78 78. Oggi è il compleanno di Margaret Thatcher, statista e prima donna premier del Regno Unito. È il compleanno anche di Marco Travaglio, giornalista e saggista italiano. È il compleanno anche di Dario Ballantini, è sempre stato un po' il volto principale del TG satirico che ha sempre strappato tantissimi sorrisi. Lui è un bel personaggio, quindi oggi ci sono diversi compleanni da segnalare e, come detto, se anche voi avete qualcuno o qualcosa da festeggiare, scrivetemelo tramite WhatsApp 331 240 78 78. Vi ripeto il numero che non si sa mai. Arriva Nada con Amore disperato e tra poco Ornella Vanoni. La musica è finita.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
3: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
2: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
3: O un pensiero da regalare per le feste.
2: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
3: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
4: Lo sapete che ci piace sempre andare a controllare un po' le giornate mondiali, oggi ce ne sono alcune particolari. In primis è la giornata mondiale degli M&M's, non male, una ricorrenza decisamente golosa, dedicata a questi famosissimi confetti colorati al cioccolato. Avrei anche un aneddoto da raccontarvi, non so se vi è mai capitato di andare in alcune città molto grandi, tipo Londra, Parigi, a New York, insomma ci sono tanti negozi degli M&M's, solo che se ti fai prendere la mano e questi sacchetti li riempi, poi diciamo che spendi un po' troppo, quindi bisogna stare ben attenti, però sono buoni. Oggi è anche la giornata internazionale degli scettici, una giornata nata apposta per dubitare di tutto. Non credi che esista davvero una giornata del genere? Beh, sì, la stai celebrando nel modo giusto. Io invece credo vivamente che adesso arriva Julio Iglesias con Sono Vagabondo e tra poco Mario Tessuto con Lisa dagli Occhi Blu.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rotamazione. Info su nissan.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: tanta compagnia, siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Grazie romantica, in questo momento vi sto ascoltando, è un'emozione tutti i giorni. Clara da Cagliari, arrivederci, a presto.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Abbiamo dato un'occhiata alle giornate un po' strane che si celebrano in questo 13 ottobre. Sappiate che oggi è anche la giornata di Allena il tuo cervello, che è proprio un po' un invito a passare la giornata sfidando amici, colleghi con indovinelli, rompicapi, giochi di logica, quiz, magari anche il sudoku, anche quello fa bene, è un giochetto abbastanza simpatico per il cervello. Sappiatelo. Allora, tra pochissimo l'oroscopo, come sempre, a concludere un'ora qui su Romantica Radio. Subito però Franco Califano con Tutto il resto è noia. E tra poco anche Christian, un'altra vita, un altro amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Benvenuti da Roberto al nuovo appuntamento con l'oroscopo. Allora partiamo subito dall'Ariete. In amore vivrete un momento di eros mentale. Una discussione su un tema tecnico o su una strategia di vita vi farà sentire molto più vicini al partner di qualsiasi gesto romantico tradizionale. Toro, oggi la vostra attenzione sarà tutta per i vostri piedi o per le vostre mani. Cercherete scarpe più comode o un modo per proteggere le mani se fate lavori manuali. Gemelli, sarete molto critici verso una notizia letta online. Non vi fiderete del titolo e andrete a cercare la fonte originale, scoprendo che la realtà è molto più sfumata e interessante di come viene raccontata. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Deciderete di non raccontare un vostro successo o un vostro dubbio a nessuno, tranne che al partner, creando una bolla di fiducia esclusiva. Leone, oggi sarete i maestri della puntualità. Arriverete in anticipo ovunque, godendovi quel tempo di attesa per osservare gli altri senza essere visti. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare il modo in cui archiviate le vostre password o i vostri documenti sensibili. La sicurezza oggi è la vostra ossessione, ma risolverla vi darà una pace mentale immensa. Bilancia, sarete pronti in amore a perdonare una piccola goffaggine del partner che solitamente vi avrebbe irritato. La vostra pazienza oggi sarà infinita, basata sulla consapevolezza che nessuno è perfetto. Scorpione, sarete incuriositi da un rebus o da un enigma incontrato per caso. Non mollerete la presa finché non avrete trovato la soluzione, usando una logica laterale che vi sorprenderà. Sagittario, deciderete di ignorare le notifiche del telefono per diverse ore. Questo isolamento vi permetterà di finire un libro o un lavoro importante, regalandovi un senso di libertà quasi dimenticato. Capricorno, vivrete una giornata di grande concretezza in amore. Parlerete di soldi, di casa o di impegni comuni con una tale chiarezza che il partner si sentirà finalmente sollevato e supportato. Acquario, sarete attratti dall'idea di imparare una nuova parola o un nuovo termine tecnico in una lingua straniera. Questo piccolo esercizio mentale aprirà una finestra su un modo di pensare molto diverso. Pesci, sarete sensibili al sapore dell'acqua di una bevanda naturale. Cercherete la purezza, la semplicità, rifiutando tutto ciò che è troppo processato o artificiale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Eccomi, sempre Monia con voi, Monia Braga fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella Rauccio. Tra pochissimo lo spazio riservato alla possibilità di conquistare un nostro gadget romantico, quindi rimanete qui, bisogna essere veloci e contenti. Ma apriamo questa nuova ora con Unforgettable di Nat King Cole e tra poco balliamo con Fred Bongusto.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49 euro. Arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

È arrivato il tempo di farvi conquistare i nostri gadget, ma bisogna essere veloci e contenti. Dovete scrivere la parola zucca, che è buonissima e anche molto bella, tra l'altro insomma un prodotto di questa stagione, il mese di ottobre, sicuramente è ricco di zucche buonissime, a me piace particolarmente. Poi si avvicina Halloween, in quel caso le zucche bisogna decorarle e anche quelle sono stupende. Quindi 331 240 78 78, scrivete il vostro nome, la città più la parola zucca, e il più veloce conquisterà la nostra calamita.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over in Georgia. La polizia ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse. L'uomo è stato estratto dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione del World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta all'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. E dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ci siamo informati e aggiornati con Romantica News e adesso proseguiamo con Jimmy Fontana, la nostra favola. Tra poco arrivano anche i Cool and the Gang con Cherries e tra poco canzoni sotto lo spot. Vi ricordate la pubblicità dei gelati Samson? Io sì, e mi ricordo in effetti che la colonna sonora di quella pubblicità era High, dei Lighthouse Family. Tra poco scopriremo il tutto, intanto la musica romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
4: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
3: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
4: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
3: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
4: Romantica Radio. La festa si accende.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Un tuffo in piscina, amici e allegria, lettini e gonfiabili e poi una canzone che tiene unite tutte le immagini. È il 1998 e i gelati Sanson lanciano uno spot che ha fatto epoca. Il brano che fa da colonna sonora è I dei Lighthouse Family.

0: Pubblicato nell'ottobre del 1997 dal duo britannico formato da Tunde Bayevu e Paul Tucker, il brano ha venduto milioni di copie e scalato le classifiche europee e australiane. Un ritmo rassicurante e allegro che ha fatto sì che la canzone fosse largamente usata in spot televisivi e passaggi radiofonici a cavallo tra gli anni 90 e 2000, diventando la colonna sonora d'estate per eccellenza.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più mi accoglierai con la

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

0: sono Rosa, chiamo da Versa, provincia di Caserta. Vi volevo dire che siete davvero formidabili, bravissimi, siete di un'ottima compagnia, ci fate tornare ai vecchi tempi. Un abbraccio e alla prossima.
1: Io vi ascolto veramente tanto, trasmettete una musica, siete simpaticissimi, bravissimi, affidabili, cordiali, e poi è bello chiacchierare con voi, ma soprattutto è bello ascoltare la musica che ci trasmettete, perché arriva al nostro cuore. Vi mando un bacio, vi voglio bene e vi auguro a tutti una serena giornata. Da Marianna di Avellino.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Le vostre voci, lo spazio Ciao Romantica, puntuale sempre, in ogni mattina, in ogni giornata su Romantica Radio. Continuate a mandarci le note vocali e dopo lo sapete che ritroverete i vostri messaggi proprio in questo spazio. Ci salutiamo con Paolo Vallesi. Non andare via, Paolo, devo proprio andare, anche perché Ornella è pronta a tenervi compagnia. Tra poco ascolteremo anche Gianni Nazzaro con Il primo sogno proibito. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, vi aspetto domattina come sempre a partire dalle 6. Ciao.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
3: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
2: La tua personalità si sente.
3: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
2: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
3: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
2: A occhi chiusi ti riconoscono.
3: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

sono io, sono io, l'amica Ornella, non l'amica geniale, ma l'amica feriale, perché noi ci incontriamo dal lunedì al venerdì qui su Romantica Radio, ogni giorno dalle 9 a mezzogiorno, quindi ben trovati, buon martedì 13 ottobre anche da me, da tutta Romantica Radio. Saluto ancora Monia che ha aperto la giornata dalle 6 di questa mattina per voi. Proseguiamo fino a mezzogiorno, subito vi do i nostri contatti, questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, quel bell'ometto dalle manine di fata che è lì in regia, è Simone Serpone, e lasciamolo lavorare allora, deve fare qualcosa anche lui, facciamogli mettere sulla musica. E tra poco avremo due artisti, un artista e un gruppo collegati, perché si esibirono a Sanremo 70 insieme, qui invece li troviamo divisi, quindi tra poco arriveranno i ricchi e poveri con Sei la sola che amo. Subito cominciamo con Nicola di Bari e Vagabondo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Se la

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ci siamo già concessi il primo appuntamento con la Collection Italia 90, ce ne sarà ancora un altro più tardi. Subito allora viaggio nel tempo, celebrazione di un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. 13 ottobre del 1921 nasce questo grande cantante e attore italiano, in realtà poi naturalizzato francese, di nome Ivo Livi, di Monsummano Terme, in provincia di Lucca. E voi direte, ma chi è? Yves Montand, che tutti abbiamo conosciuto con questo nome tra i suoi tanti film. Beh, ricordo teneramente quello del 1960 con Marilyn Monroe, che era Facciamo l'amore. Credo il suo personaggio si chiamasse Jean-Marc Clément, credo, però insomma poi mi confermerete magari voi ai nostri contatti. Intanto la nostra musica, come sempre, avremo Sandro Giacobbe con Il mio cielo, la mia anima. Subito torniamo a Sanremo 88 con l'indimenticato Peppino di Capri e Non chiagnere.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
3: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
2: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
3: O un pensiero da regalare per le feste.
2: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
3: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
4: Zaino in spalla, ce ne andiamo all'anno 1792 per un evento particolare capitato proprio in questa data, il 13 ottobre, quando a Washington viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca, inaugurata nel 1800. E adesso noi c'è qualcosa di bianco, sì, è vero, perché tra poco avremo Bobby Solo dal 1967, uno dei miei 45 giri di famiglia che ho a casa. Non c'è più niente da fare e subito vi dicevo qualcosa di bianco, perché arriva Shane Fillen con Beautiful in White.

0: romantica. Romantica rende unica la tua giornata.
1: Non c'è più niente.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Cesare da Caserta, siete tutti bravissimi, grandissima radio, mamma mia, avete superato tutti e tutte le altre radio, compreso quelle nazionali. Bravi, bravi, bravi, sempre così, siete grandi, ciao.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto sempre e non mi stanco mai, Franco da Potenza.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ancora un accadimento speciale adesso da rivivere insieme, perché è avvenuto proprio il 13 di ottobre. Non andiamo troppo lontano nel tempo, anno 2016, Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura e io che ho a casa tanti di quei trofei conquistati con la categoria svuota frigo, devo dire che tra i pluripremiati ci sono anch'io. Vabbè, andiamo alla musica che è meglio, va? Avremo due Franco, perché tra poco arriverà Franco Simone dal 76 con Tu e così sia, e subito ancora Franco, ma Dani con Aspettami.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Apriamo la nostra seconda ora insieme ancora. Buongiorno, bentrovati. Buon martedì 13 ottobre da tutta Romantica Radio, da Ornella Rauccio che fa in questo momento e fino a mezzogiorno da portavoce. E grazie a tutti quelli che stanno scrivendo al 331 240 78 78. Mi perdoneranno, ma in questo momento io ho un saluto di riporto da fare con un po' di ritardo, con un briciolo di ritardo, perché qualche giorno fa Lorenzo da Giffoni, con cui mi scuso davvero di cuore e che abbraccio tanto forte, mi ha mandato delle rose bellissime, virtuali, perché era l'immagine proprio appena arrivata. Allora ho preso un vaso virtuale e ce le ho messe, quindi valevano lo stesso. Grazie davvero di cuore. Contraccambio faccio con la musica? Andiamo così? Va bene, perché musica romantica, quindi sempre graditissima, spero. Ci sarà Marcella Bella con Mi ti amo e subito torniamo al 1983 con Renato Zero, questa è Voglia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Sapete stamattina chi vorrei dedicare un pensiero particolare ed un saluto? Alla categoria dei commessi gentili, pazienti. Perché ci sono, altro che se ci sono, ma non sempre e non tantissimi. Per cui mi è capitato, per esempio, in questi giorni di dover fare degli acquisti particolari, quindi di dover essere magari un po' seccante, tra virgolette, cioè avere una richiesta molto articolata, molto particolare. E ho trovato delle personcine davvero squisite che mi hanno aiutato a fare l'acquisto giusto ed è una gioia poi farlo così. Quindi ragazzi, grazie a tutti voi, buon lavoro con Romantica Radio, con la nostra musica, e avremo tra poco Demis Rousseau con Profeta Non Sarò. Subito 84, colonna sonora del film La Signora in Rosso, Dionne Warwick e Stevie Wonder, questa è It's You.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99€ e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il conflitto russo-ucraino sale la tensione anche con Sofia. 2 navi sono infatti state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. La richiesta dello spostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia NEC per difesa ed energia è un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato, lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera. Giorgia Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera di oggi del Parlamento allo scostamento di bilancio dall'Assemblea di Asso Lombarda, la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, perché ha detto si tratta di una proposta semplice di buon senso, oltre che di responsabilità. Il Papa sarà ricoverato stamani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per averci informati. Prepariamoci a vivere tra un po' altri 2 grandi appuntamenti di Romantica Radio. Ci sarà di nuovo Canzoni sotto lo spot, quindi riscopriremo una canzone che ha fatto da sottofondo musicale ad un famoso spot pubblicitario. Quella di cui si parlerà era davvero molto bella, Insensitive di Jane Harden. L'ho amata proprio tanto questa canzone. E poi, come sempre, tenetevi in campana perché arriverà anche lo spazio Veloci e Contenti. Uno di voi porterà a casa la nostra calamita. Calma, non subito, ascoltiamo prima la musica e tra poco torneremo al 1978 con Anna Oxa e Questa è Vita, cover di una canzone di Electric Light Orchestra. E subito arrivano le cose importanti di Nino Buonocore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
5: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
6: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti!
5: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget!
6: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90!
5: Raccontaci la tua idea! Info e contatti 331-240-7878.
6: Romantica Radio, la festa si accende!
7: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
8: Una rosa che fa da filo conduttore a diverse ambientazioni e diverso abbigliamento. Il concetto ripercorre la simbologia del fiore che non manca mai. È lo spot della Coin del 1994. Quello stesso anno veniva pubblicata la canzone che ne divenne colonna sonora, Insensitive, della cantautrice canadese Jen Arden, scritta da Anne Laurie dopo una delusione d'amore.

0: Il singolo fa parte dell'album Living Under June e ha raggiunto la vetta delle classifiche in Canada e Australia. In Italia il brano è diventato famosissimo grazie al celebre spot girato in Cornovaglia, che ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, legando indissolubilmente le note malinconiche del pezzo pop rock all'immagine del brand in Italia.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, sono Simone da Monopoli. Io e papà vi sentiamo tutti i giorni, siete bravissimi.
1: Romantica ci tiene sempre compagnia e sempre da ascoltare. Belle canzoni che ci portano nel passato, anche nel presente, voglio dire, quindi ci fa piacere.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E dopo la sigletta scatenata di Veloci e Contenti, adesso tocca a voi scatenarvi, perché dovrete mandare velocemente un messaggio, in quanto solo il primo, solo il più veloce, conquisterà l'amatissima Calamita di Romantica Radio. Come si fa? Messaggino, scrivete il nome, scrivete la città, scrivete la parola zucca e la inviate a quale numero? Eccolo qui, 331 240 78 78.

0: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
1: La tua personalità si sente.
2: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
1: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
1: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
3: Sono sempre qui con voi, ancora buongiorno, bentrovati su Romantica Radio. Io sono Ornella Roccio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Dai che saluto almeno uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. In questo caso Valentina da Milano che scrive: trovo la vostra programmazione molto rilassante e vi ho salvati nei preferiti, meno male. Pensa se ci avessi buttati, se ci avessi cestinati. Quindi preferiti, abbiamo la stellina, speriamo di avere anche un bel cuoricino e speriamo di entrare nei vostri di cuoricini con le più belle canzoni d'amore, perché quelle le suoniamo solo noi qui su Romantica Radio. Tra poco avremo Fiordaliso dal 1990 con Cosa ti farei e subito Donna insieme a me per piccole ore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.
5: Sì.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Abbiamo avuto il secondo appuntamento con la Collection Italia 90 e adesso un bel appuntamento dal dentista. No, no, sto scherzando, lo so che quello fa paura, No, è strano invece che mentre da noi magari una imperfezione dei denti può sembrare così un piccolo difetto, in Giappone pensate che questo è considerato attraente, perché magari simbolo di giovinezza, perché dà un'aria imperfetta e tenera, perché è un fenomeno pop, perché lì c'è stato per esempio un idolo musicale che ha reso questo canino sporgente un distintivo, un tratto di fascino, e qualcuno addirittura se li è fatti fare i denti storti avendoli dritti. Quindi confortiamoci da questo punto di vista, confortiamoci anche con la musica. Tra poco andremo al 1978 con i Pooh e Incredibilmente Giù, e subito ci sono anche i Collage con Stasera Tu.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
3: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
2: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
3: O un pensiero da regalare per le feste.
2: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
3: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
4: Cari miei romanticoni che non siete altro, volevo ricordarvi, allora io dico questa cosa ogni volta, però so che i nostri ascoltatori romantici hanno una grande ironia, quindi comprendono che io vi e mi prendo in giro, perché siamo veramente romantici che non siamo altro e siamo fieri e orgoglioni di esserlo, via. No, volevo ricordarvi che Romantica Radio si può ascoltare anche dalla pagina Facebook, quindi non dimenticate che andando a Romantica Radio Facebook c'è anche proprio il player da cui accedere alla diretta radio di Romantica Radio. Saluto gli amici che in questo momento mi stanno ascoltando da lì, magari fatemelo sapere al nostro numero. E per voi arrivano le canzoni romantiche. Avremo Paolo Frescura con Non serve a niente e subito storica Bandiera gialla dal 66 per Gianni Pettenati.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Gianfranco da Fiano Romano, vi ascolto da pochissimo, siete grandissimi, siete i numeri uno in assoluto, continuate così. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Amici di Romantica Radio, ma che grandezza che siete, rendete bellissime le nostre giornate e soprattutto ci allietate con questa musica fantastica, rendendo felici e orgogliosi tutti i romantici e nostalgici di questa grande e bella musica. Antonio da Marano di Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

mamma, se ci vola il tempo la mattina insieme. Siamo quasi al momento dei saluti. Prima di andare via, un paio di canzoni le ascoltiamo insieme. Ci saranno Cugini di Campagna dal 79, meravigliosamente, e subito la cover di Adriano Celentano in italiano di Smoke Gets in Your Eyes, che diventò Fumo negli occhi. Eccolo qui, vedo senza fumo negli occhi, vedo distintamente l'imbucato di ogni vostro pranzo quotidiano, che è Marco Tre, colui che si autoinvita e si siede a tavola con voi, e fa benissimo, e come sempre sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Grazie davvero a tutti gli amici romantici che sono stati con me anche questa mattina. Spero torniate qui su Romantica Radio domani. Ornella Rauccio ci sarà ancora dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: con te.
1: Buongiorno, buongiorno cari amiche e amici, sulla sigla vi saluto. Come state? Tutto a posto? Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Con Ornella stavamo parlando di vezzeggiativi che si usano con i propri fidanzati, con le proprie mogli, mariti, eccetera eccetera. Da broccolino di Bruxelles, non lo so, a patatina e compagnia bella, tutti gli ortaggi possibili e immaginabili. E pensavamo che in questo mese di ottobre anche zucca ci sta bene, quindi vabbè, insomma, la mia zucchetta non è poi tanto carino, a dire la verità, vero Ornella? Vabbè, insomma, vi lascio ora con le prime due canzoni, ma non prima di aver salutato Simone Serpone, che ha la parte tecnica della nostra trasmissione di oggi, e dopo aver anche ricordato, mi è venuto anche i colpi di tosse, al 331-240-7878 c'è la nostra amica Verdiana Sasso. Buongiorno cara Verdiana. E poi Alessandra e la nostra Ersilia, insomma, voglio dire, siamo tutti pronti per poter iniziare la trasmissione di oggi. Allora, Mina e Cocciante con Questione di Feeling, e subito dopo Drupi con Sambario.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

siete? Ci siamo? E allora via con le prossime due canzoni. Tra un po' ascolterete un pezzo romanticissimo di Barbra Streisand dal titolo Guilty, ma subito Toto Cutugno con Azzurra Malinconia. Oh, quante risate ci hanno strappato Stanlio e Ollio quando eravamo più piccoli. Oggi farebbero sorridere a malapena, così farebbero un accenno di sorriso. Vabbè, ma torniamo alla canzone di Cutugno. E questo testo racconta la nostalgia per un amore lontano attraverso una serie di evocativi paragoni quotidiani romantici legati da questo ritornello che è entrato ormai nell'immaginario collettivo. Tu sei mia, mia nel mio pensiero, mia sul tuo sentiero. Bene, riascoltiamo questo pezzo del 1986 presentato e arrivato quarto al Festival di Sanremo. Eccolo qui.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco, secondo cui la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. L'economia con il documento programmatico di finanza pubblica, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera chiede uno scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, è stata presentata una risoluzione comune. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Al via una nuova giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Alle proteste si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta appositamente a Parigi a dare supporto ai liceali. Proseguono intanto le manifestazioni a Parigi e in altre città francesi. Oggi e domani torna la Champions League, con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate le squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Dopo le notizie di Romantica News voglio ricordare a tutti voi Canzoni sotto lo spot, che potete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. Mi raccomando, se magari volete così spendere un po' di tempo con i ricordi, andate proprio a sentire Canzoni sotto lo spot. Oggi per Maxi Bon, ricordate un po' di tempo fa, non quella nuova, no, non sto parlando di quella Maxi Bon, no, quella lì no, ma Pata Pata di Miriam Makeba. La riascolterete durante Canzoni sotto lo spot, un vecchio pezzo che ha dato appunto vita alla pubblicità del Maxi Bon in passato. Adesso invece c'è Gigi Finizio con Solo Lei e subito dopo Ornella Vanoni e Tocchigno con La Voglia, La Pazzia.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
5: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
4: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
5: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
4: Raccontaci la tua idea,

proprietaria della Gelati Motta, decise di lanciare una massiccia campagna promozionale per il Maxi Bon. Scelsero proprio il ritmo travolgente e allegro di Patapata come colonna sonora ufficiale dello spot.

0: Nel 1995 lo spot divenne un cult grazie alla presenza, come protagonista, di un giovanissimo e allora sconosciuto Stefano Accorsi, che interpreta il classico ruolo dell'italiano playboy che in spiaggia cerca di fare colpo su due turiste straniere. Una curiosità, in lingua xhosa, pata pata significa letteralmente tocca tocca. Il brano descrive un ballo tradizionale molto popolare che si danzava nei sobborghi di Johannesburg durante i fine settimana.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica radio, siete la radio più bella che c'è. Non se ne può fare a meno, siete un toccasana al nostro cuore. Arrivederci e buona giornata da Gina da Sala Consilina.
1: Sono Rita da Scafati, chiamo perché è una bellissima radio, è un bellissimo staff e saluto tutti voi con una grande gioia.

0: Arrivederci, romantica rate per sempre.
1: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
2: Ci sono caffetterie e caffetterie. Ecco, questa è decisamente una storia stravagante, quella che racconterò tra un po', di Escher von Stein, che ha scoperto una panda durante il suo viaggio in Sicilia, se l'è portata direttamente a Brooklyn e Manhattan. Dice che c'entra la caffetteria. C'entra. Di questo ne parleremo tra un po', il tempo di ascoltare le prossime due canzoni. Lena Biolcati con Amori tra un po' e subito Rita Pavone in Fortissimo.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
1: La tua personalità si sente.
2: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
1: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24194.
1: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24194.
3: Prima di andare avanti con le prossime due canzoni, voglio salutare la mia amica Angela da Torino, e in via Madama Cristina. La conosco bene, sai, via Madama Cristina, ero lì da quelle parti qualche anno fa. E poi ancora Marco da Benevento, grazie per i complimenti, caro Marco, e chi scrive a marco@romanticaradio.it è Nunzia da Napoli, ci ascolta sempre insieme al marito Antonio. Siete una radio meravigliosa, come diceva Mimmo Modugno. E vabbè, insomma, voglio dire grazie. Continuate a scrivere a marco@romanticaradio.it. Ora abbiamo Harry Nilsson tra un po' in Without You, e subito Dario Baldambembo. Sorrido ogni volta che annuncio questa canzone perché si intitola Autostrada. Vi racconto questo aneddoto perché c'è veramente da sorridere. C'era un mio amico, collega alla radio, che in una radio strettamente dedicata ad automobilisti disse, annunciando questo pezzo: e adesso chiudete gli occhi. Voi immaginate tutti gli incidenti che furono provocati da questo mio collega. Ecco, va bene, in Autostrada ascoltiamo Dario Baldambembo.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.
3: Non

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Tanto successo sta avendo la nostra collection musicale Italia 90, che se non si riferisce naturalmente allo sport e all'evento sportivo per eccellenza di quell'anno, ma alla musica di quegli anni. Allora, parlando di questo tizio che a New York, Asher Wallstein, ha scoperto questa panda rossa, se l'è acquistata durante un viaggio in Sicilia, l'ha comprata e l'ha trasformata in Vagante. Che cos'è Vagante? Una caffetteria, una piccola caffetteria mobile tra Brooklyn e Manhattan. È una caffetteria molto particolare. Lui si ferma per la strada, apre il bagagliaio della panda e lì dentro c'è tutto il necessaire per confezionare un buon caffè italiano all'italiana, ovviamente un caffè ristretto piuttosto che lunghino, ma non quelle brodaglie che soltanto lì in America sanno fare. Allora, accanto ai taxi gialli, ai carretti degli hot dog e degli autobus per le strade di New York, c'è anche questa Fiat Panda rossa targata Vagante. Auguri quindi al nostro amico per la sua attività. Per il momento invece ascoltiamo Julio Iglesias con Quella di sempre e subito dopo Alain Barrière con Vivrò.

quali braccia ti han stretto, con chi sei stata a letto. Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei.

quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei.

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna è.
1: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.

gli occhi, tutto il resto affogherà. E cascate d'amore, no.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
3: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
2: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
3: O un pensiero da regalare per le feste.
2: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
3: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
4: Fremo, ma il momento del gioco quando arriva, caro Simone? È una sorpresa un po' per tutti. Allora rimanete all'ascolto di Romantica Radio, perché più tardi giocheremo insieme a Veloce e Contenti. Per il momento invece ci ascoltiamo la musica. Massimo Ranieri tra un po' con Ti ruberei, ma subito Non te ne andare. Non te ne andare è il mio richiamo e la voce di Luciano Rossi.

0: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ma com'è bello ascoltare romantica facendo una bella passeggiata. È bellissimo ascoltare, poi tengo il telefono in tasca e sprigiona tutta la vostra musica. Complimenti a tutti voi. E grazie. Giovanni Di Pasquale da Orte di Atella, Caserta.
1: Romantica Radio, voi siete il mio farmaco quotidiano di benessere. La mattina, appena che mi alzo, siete il mio primo pensiero. Buona giornata a tutti voi, Paolo da Salerno.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sapete che amo ricordare l'appuntamento con Roberto Malvagia stasera alle ore 21. Si parla di sentimenti, di cuore, d'amore, di emozioni. Ecco, e allora vi parleremo di questo: un posto scelto all'ultimo momento, oppure non so se vi è mai capitato un ritardo, una telefonata sbagliata a una persona seduta accanto a noi. Ecco, questa sera Roberto racconta di questi incontri casuali, ecco.

non programmati, dai quali sono nati poi amori e magari amicizie, collaborazioni, cambiamenti decisivi. Se ne parla stasera alle ore 21 su Romantica. Se è capitato anche a voi, fatevi sotto al 331 240 7878. Come dico io, ora o mai più, perché Roberto sta confezionando la trasmissione per stasera, quindi dobbiamo sapere per anticipo le vostre emozioni. Adesso, a proposito di emozioni, c'è Ron con Anima e subito dopo Antonello Venditti in Compagno di Scuola.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: A quest'ora, cari miei, ci fermiamo perché, come sapete, la nostra pausa è d'obbligo, perché ci prendiamo un buon caffè insieme e lo facciamo ascoltando la nostra musica, come sempre. Tra un po' ci sono i Beans in Soli, ma subito questa canzone di Jimmy Fontana, ecco, che ricorda gli amori che furono in Begin. Riascoltiamola.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

La sigla è partita, Simone Serpone è dall'altra parte, io sono qui, insomma voglio dire possiamo anche partire con veloci e contenti. Allora, tante calamite vi aspettano, ma una che sta confezionando la nostra amica Verdiana Sasso dall'altra parte, vedo ed è pronta per partire a casa vostra, sarà un lui, sarà una lei, vedremo. Allora 331-240-7878, il più veloce conquista la nostra calamita, ma dovete scrivere questa parola che sto per dirvi su WhatsApp. Attenzione, è zucca, non scrivetemi mucca perché sennò non vale, eh? Zucca con la Z di Zurigo, vi aspetto al 331 240 7878 da questo momento, vai!

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omea sono a 11,99 €, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49 € o le acque micellari a 3,99 € e con due prodotti Omea in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Rimanete con romantica radio perché tra un po' uno dei capolavori assoluti della musica leggera italiana, quello di Johnny Dorelli dal titolo L'immensità. Pensate che questo pezzo fu presentato a un vecchio festival di Sanremo nel lontano 1967 in doppia esecuzione, cioè cantò Dorelli e Don Bachi, e nonostante si fosse classificata soltanto al 9° posto nella competizione, la canzone ottenne immediatamente un successo commerciale clamoroso, diventando il brano più celebre dell'intera carriera di Dorelli. Beh, questo testo affronta con grande sensibilità i temi esistenziali e spirituali, cioè l'essere umano, pur sentendosi una nullità di fronte alla vastità dell'universo, trova conforto nella speranza, nell'amore e nella consapevolezza che anche dalla tristezza, no, nasce sempre qualcosa di meraviglioso, questo nuovo fiore che viene così annunciato nella canzone. Lo ascolteremo tra un po', adesso c'è Sandro Giacobbe con Ti voglio.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
5: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
4: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
5: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
4: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
5: Romantica Radio. La festa si accende!

0: Romantica, siamo in ascolto e in sintonia di una canzone meravigliosa da Benevento. Un grande abbraccio da Angela e Mario.
1: Ciao Romantica.

I grandi pezzi romantici seguono qui su Romantic Radio, che danno vita proprio al nome della nostra radio. E allora rimanete con noi, perché c'è Lucio Belmonte, come direbbe Mangioglio, invece no, è Belmonte, mi raccomando, fino alle ore 18 con voi, tanta bella musica. E con le ultime due canzoni di oggi vi saluto: Flavia Fortunato, una bella canzone, e subito Gianni Nazzaro in Quanto è bella lei, e aggiungo: tu mamma non lo sai. Ci risentiamo domani, ciao!

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
1: La tua personalità si sente.
2: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
1: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
1: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

0: radio.
1: E ci siamo anche per questo martedì pomeriggio 13 di ottobre, ben ritrovati, benvenuti dalla voce di Lucio Belmonte. Saluto e ringrazio Marco Tre per le sue belle parole di tutti i giorni. Lo ritrovate domani sempre alla stessa ora. Oggi comincio con una cosa che non faccio da un po' di giorni, salutare i miei compagni di viaggio. In redazione la dottoressa Verdiana Sasso, buon pomeriggio Verdiana. Dall'altra parte del vetro, sempre attenta alla parte tecnica, Camilla. Ciao Camilla, buon pomeriggio. E voglio ricordare ai nostri amici, anche quelli nuovi che sono sempre di più, che se volete interloquire con noi, intervenire sui nostri argomenti, potete farlo con il nostro numero del WhatsApp. Annotatelo subito: 331 240 7878. Cominciamo anche oggi, tra poco la collection Italia 90, ma prima Umberto Napolitano con Ma con l'amore no, e si parte con I Nuovi Angeli, Anna da dimenticare.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Tra una canzone e l'altra su Romantica Radio, devo dire sempre bellissime, che ci fanno fare un piccolo salto nel passato, quelle emozioni senza tempo. Noi parliamo anche di qualche argomento per stimolare anche la vostra partecipazione, anzi, di la verità, mi interessa moltissimo sempre sapere un po' come la pensate voi. Oggi parliamo ancora di tecnologia, un argomento molto discusso. Torniamo a parlare di social network. Per quale motivo? Perché sempre più paesi legiferano sulla limitazione di questi social network, ma soprattutto si comincia a riflettere sui danni che provocano nella crescita dei più giovani e soprattutto nell'annullamento quasi del nostro senso critico. Ne parliamo tra poco, ripeto, aspetto anche un po' le vostre considerazioni. Vi faccio ascoltare anche Christophe con Estate senza te e Alan Sorrenti con Credimi, non voglio perderti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
3: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
3: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
4: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi. La si sta occupando della sicurezza del perimetro esterno al nosocomio. 2 nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato anche la NATO. L'economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, in 25 anni i prezzi sono cresciuti più del 60%, per la casa invece oltre il 100%, lo scrive l'Istat nel suo report. Lo sport con il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, quella di Giovanni Stroppa, che non è più dunque l'allenatore del Venezia per i Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica. Potrebbe adesso subentrargli Davide Nicola, considerato lo specialista in salvezze quasi impossibili. È tutto, alla prossima edizione.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E si parla ancora di social network su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio, i nostri amici sono arrivati con qualche minuto di ritardo. Vi ho promesso che avremmo parlato di questo argomento che è sempre là, insomma, in discussione. E perché parliamo di social network? Perché molto spesso noi dobbiamo rispondere a una domanda: ma veramente questa tecnologia è gratis? Fate in mente locale, vi dico io, non è assolutamente gratis. Perché? Cosa ci costa? Ci costa innanzitutto il tempo, poi ci costa i dati, perché noi diamo i nostri dati, ci costa i nostri diritti, perché molto spesso i diritti con i social network vengono violati, poi ancora ci costa la nostra salute mentale, perché molti ragazzi, molti giovani che crescono si lasciano condizionare addirittura dai commenti o da quello che leggono sui social network. Quindi se vogliamo fare proprio un bilancio, non sono gratis. Pensate soltanto, come dicevo prima, al tempo che spendiamo tutti, diciamo la verità, tutti a consultare quelli che sono i social network, alcuni anche in maniera abbastanza patologica. Per cui ecco, quando pensiamo che siano gratis, in verità non è assolutamente così. Senza parlare poi di quelle che sono le operazioni pubblicitarie che in questi ultimi anni stanno facendo, incassando un bel po' di soldini proprio sulla nostra pelle. Adesso torniamo ad ascoltare le nostre canzoni, anzi più che ascoltare, cantare, perché questa di Mal si presta, Parlami d'amore Mariù, e subito Gianni Meccia con Il barattolo.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, tutti i momenti, in macchina, dappertutto. Ma vi rendete conto la felicità che date alle persone? Esternano in un modo così, sprizzano allegria da tutti i pori. Basta poco per far felice le persone. La vostra musica, la vostra radio, il vostro saper fare rende felici le persone. Sono contento per voi. Gianfranco da Salandra.
1: Sono felice da nocera e vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, sia a casa che in lavoro. Vi ascolto tutti i giorni. Siete meravigliosi, continuate così. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E arrivano anche le vostre considerazioni, anche i vostri messaggi al 331-2407-878. Fatemi salutare Ettore da Napoli, che è particolarmente arrabbiato perché dice: voglio parlare ancora di quello che fanno i social network, a parte curbarci i dati, a parte rubarci anche il tempo e tutto il resto, però a volte riescono anche a condizionare le elezioni politiche. Allora Ettore, proprio a favore di questa tua considerazione, devo dire che tra i vari insomma argomenti che mettono sul tavolo i vari stati, ecco proprio quello di legiferare a proposito della limitazione dei social network in periodo di elezioni, perché possono condizionare anche l'andamento delle elezioni. E allora, giustamente dice il nostro amico Ettore, grazie per la sua considerazione. Se vi va, scappa il messaggio, non dimenticate, scriveteci al 331-2407-878. Il momento anche dei ricchi e poveri con Piccolo Amore, e subito Geppi & Geppi con Blu.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€, e con due prodotti Dove ricevi la Travel Size e del deodorante Spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ogni giorno quando arriva quest'ora mi piace sempre immaginarvi che tra un caffè e un ristoro ascoltate anche qualche canzone di Romantica Radio. Io come al solito vi raccomando un po' di cose e oggi devo sempre ricordarvi che se non lo avete ancora fatto dovete assolutamente scaricare la nostra applicazione gratuita di Romantica Radio. Per quale motivo? Non soltanto perché avete l'opportunità di ascoltarci quando e dove volete, ma anche perché ci sono una serie di informazioni che potrebbero interessarvi. Facciamo conto, ci state ascoltando. Ascoltate una bella canzone, non ricordate il titolo. Ecco, sull'applicazione c'è il titolo, come c'è anche il nome dell'artista. Quindi tutte quelle che sono le informazioni sulle vostre canzoni preferite le trovate anche sulla nostra applicazione. Ripeto, applicazione gratuita che potete scaricare immediatamente, mettere sul vostro smartphone e ci tenete a portata di click. E adesso ascoltiamo Patti Pravo con Pensiero Stupendo.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Ascoltare la musica che ci piace è una delle attività che ci rilassa di più, questo è sicuro, almeno questo riguarda anche molto i nostri ascoltatori di Romantica Radio. Però tra le tante curiosità che leggevo in questi minuti, ho scoperto che addirittura ci sono dei dirigenti di aziende che imparano un'attività che rilassa tantissimo. Non ci crederete, ma lavorare la maglia, sì, i ferri, il classico lavoro a maglia con i ferri, rilassa veramente tantissimo, come rilassa molto anche lavorare all'uncinetto. E a proposito di questo, mi viene anche da salutare la nostra ascoltatrice che ci segue sempre, si chiama Delia, scrive da Firenze e lei lavora spesso all'uncinetto e ci ascolta, quindi lei è doppiamente rilassata perché ascolta la nostra musica e lavora quest'arte che è veramente qualcosa di fantastico, perché ci vuole una certa manualità e una notevole bravura. Adesso, a proposito di rilassarci, ascoltiamo gli Harmonium con Bambina Mia. E partiamo con Laura Landi, Firenze, piccoli particolari.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Prima di ascoltare le prossime canzoni fantastiche, fatemi salutare la nostra amica Giovanna che mi scrive, pensate, da Passignano sul Trasimeno. E io prima parlavo dell'uncinetto, lei mi segnala che sul Trasimeno, sapete che c'è l'Isola Maggiore, dove ci sarebbe un museo dell'uncinetto, definito anche un po' il luogo in cui ci sono i tesori del Trasimeno, dove ci sono ancora signore abbastanza anziane che hanno quest'arte veramente eccezionale, che è stata riconosciuta un po' in tutto il mondo, ed è una notizia che mi piace moltissimo. Devo ringraziare la nostra amica che me lo ricorda, quindi se avete curiosità in merito a questo argomento potete fare un giro da quelle parti, ripeto, sull'Isola Maggiore che si trova nel lago Trasimeno. Con questo voglio anche ricordarvi che tra poco ritorno all'appuntamento con la nostra rubrica Canzoni sotto lo spot. Oggi parleremo del brano dei Fool's Garden, Lemon Tree, e dello spot del Limoncè del 1997, ma prima Bruno Martino con il La chiamano estate e subito Sei nell'anima di Gianna Nannini.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il tuo prossimo evento, facciamolo insieme.
3: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
2: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
3: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
2: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
3: Romantica Radio, la festa si accende.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: Lemon Tree dei Fool's Garden è entrata nella storia della musica e in Italia è legata indissolubilmente a Limoncè, che l'ha usata come colonna sonora dei suoi famosi spot pubblicitari a partire dal 1997. Il brano, ritmato e orecchiabile, è stato scritto dal cantante Peter Freudenthaler nel 1995. Leggenda vuole che abbia composto la melodia in soli 20 minuti mentre aspettava la sua ragazza in ritardo. A dispetto della base allegra, il testo richiama i temi della solitudine e dell'attesa.

0: Il singolo è diventato un successo mondiale e ha scalato le classifiche italiane. Un anno dopo, nel 1997, l'azienda Stock ha scelto proprio questo motivetto per lanciare il liquore Limoncè. Lo spot della giovane coppia ha reso la canzone celebre in ogni casa italiana. Il brano è rimasto la colonna sonora ufficiale della pubblicità per oltre 10 anni.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: poi ti svegli, guardi il cielo cosparso d'infinito ed ascolti romantica radio. Wow, davvero sublime. Un abbraccio, Walter da Torino.
1: Sono Maria Carmela da Rende, Calabria, e volevo dire che romantica è portabandiera di belle canzoni, di belle poesie, fa cultura, e sono grata per questo. Ad maiora, semper.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Di nuovo il vostro momento, veloci e contenti. Adesso avete l'opportunità, attenzione, di aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che, lo dico sempre, porta veramente tanta fortuna. Dovete provarci a metterla sul vostro posto di lavoro, a casa o anche, attenzione, in macchina. Però prima dovete aggiudicarvela. Come si fa? Molto semplice, dovete essere il più veloce o la più veloce a scriverci al nostro numero del WhatsApp al 331-2407 8778. Cosa dovete scrivere? Zucca, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto pian piano per quelli che sono un po' più distratti: scrivete Zucca, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite tutto al 331-240-7878. Il primo che arriva riceverà fino a casa la nostra iconica calamita di Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
4: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
3: La tua personalità si sente.
4: E si vede. Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
3: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
4: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
3: A occhi chiusi ti riconoscono.
4: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
5: Ancora benvenuti in questo martedì 13 di ottobre su Romantica Radio, dalla voce di Lucio Belmonte. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Devo ricordarvi una cosa importantissima che spesso non faccio, è mia colpa. Ecco, sapete che spesso noi partecipiamo a degli eventi e quindi abbiamo anche l'opportunità di organizzare degli eventi insieme a voi, eventi che naturalmente hanno delle caratteristiche speciali che fanno molto riferimento a quella che è la musica che proponiamo, il nostro salto nel passato. E quindi, se volete, ecco, farvi affiancare nei vostri eventi con la nostra comunicazione di Romantica Radio, con l'animazione delle nostre voci, con la nostra musica, ecco, potete tranquillamente scriverci al 331 240 7878. Senza alcun impegno potete chiedere informazioni in relazione alla nostra organizzazione e quindi anche alla nostra consulenza. Quindi saremo vicino a voi anche per i vostri eventi più importanti, con quello anche il nostro pubblico di Romantica Radio, che vi assicuro è anche molto ma molto numeroso. Tra poco la collection Italia 90, ma subito i Collage con Tu mi rubi l'anima.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Lascia

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: So che a quest'ora molti di voi sono in viaggio, viaggi brevi perché dovete raggiungere la vostra casetta dopo una giornata di lavoro, però mi piace condividere con voi qualche notizia che riguarda invece i viaggi in generale. Vi siete mai chiesti quali sono le compagnie aeree a livello mondiale che sono più adatte alle famiglie, più adatte ai bambini per farli viaggiare? Ebbene, è stata stilata una classifica a livello mondiale e secondo me è importante sapere quali sono queste compagnie più affidabili per quanto riguarda i viaggi in aereo per le famiglie e per i bambini. Ne parliamo tra poco e ascoltiamo insieme Vasco Rossi con una canzone per te, subito Alice, Io voglio vivere.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trovi anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
2: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
1: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
2: O un pensiero da regalare per le feste.
1: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
2: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone all'ospedale Gemelli, dove sarà operato nelle prossime ore per l'asportazione di un nodulo. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio, sia anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari, 2 astensioni, di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dal Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza tra i giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43% al 36%. La protesta degli olivi coltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare, tra le altre cose, contro il caro carburante. Il calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte da Champions all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale la serata e l'avversario, il Real Madrid, sulla panchina degli spagnoli ci sarà l'ex conoscenza giallorossa Mourinho. Calcio d'inizio ore 21, in campo anche il Napoli sempre alle 21 in trasferta in Spagna, ospite del Villarreal. È tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Completiamo la notizia che abbiamo anticipato qualche minuto fa riguardo a quelle che sono le compagnie aeree più adatte per i viaggi di famiglie, ma soprattutto dei bambini, per tutta una serie di servizi che hanno messo a punto. È stata stilata una classifica mondiale, internazionale, non posso leggervi tutta perché veramente è lunghissima, però posso informarvi sulle prime 3 posizioni. Quali sono queste compagnie aeree che hanno prestato particolare attenzione ai viaggi per le famiglie, soprattutto per i bambini? E allora, terzo posto, Lufthansa, ecco qua veramente hanno investito tantissimo. In seconda posizione gli Emirati Arabi con la loro compagnia aerea, e al primo posto c'è la EVA Air, che è la compagnia aerea di Taiwan, che in assoluto è risultata al primo posto al mondo per i viaggi di famiglie e bambini. Adesso che lo sapete, la prossima volta magari chiedete anche di queste compagnie se fate dei viaggi naturalmente abbastanza lunghi. Adesso i Rocks con C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Partiamo con Se adesso te ne vai, la canzone di Massimo Di Cataldo.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Tutti da Salvatore da Roma.
1: Mantica, sono Carmine da Frattamaggiore e che dire, grazie di esistere, ci avete mandato indietro di 20-25 anni, non ho parole, grazie di esistere veramente.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E il tempo passa sempre velocemente quando c'è qualche curiosità, ma soprattutto quando si ascolta la nostra bella musica di Romantica Radio. Molti mi scrivono che grazie a quelle che sono le nostre canzoni fanno dei bei salti nel passato e sono sicuro anche con dei bellissimi ricordi. Mi raccomando, fateci sempre compagnia anche per questo martedì 13 di ottobre. L'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per finire. Devo sempre ringraziarvi, siete sempre di più quelli che scrivono, quelli che chiamano, quelli che ci seguono con il nostro canale televisivo, che ci seguono e scaricano anche la nostra applicazione. Quindi grazie per l'attenzione e grazie anche per l'affetto. Vi ricordo che tra poco, ecco pochissimo proprio, ritorna anche Alessandra, che sarà con voi fino alle 21 e poi

E per gli argomenti della sera non dimenticate che sarà con voi fino a mezzanotte anche questa sera Roberto. Noi ci sentiamo domani a partire sempre dalle 15. Adesso se volete cantate insieme la canzone di Nicola Di Bari, La prima cosa bella, e subito i Romance con Fiori di carta.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

Ci sono pronta per cominciare a tenervi compagnia fino alle 21. Benvenuti su Romantica. Io sono Alessandra Riccetti. Come va, amici? Com'è stata questa giornata fino adesso? Noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre rubriche, poi leggeremo i vostri messaggi. Insomma, tante cose da fare insieme. Ci sarà la possibilità anche stasera di portarsi a casa un bel gadget firmato Romantica. Insomma, tanti motivi per ascoltarci. State con noi. Io ringrazio il nostro Lucio Belmonte, che invece ci ha fatto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 con la sua simpatia, sempre qui su Romantica. E allora, pronti per partire per questo bel viaggio musicale? Tra poco ascolteremo Stefano Sani con Lisa e subito, per iniziare alla grande, Eurythmics, The Miracle of Love. Buona serata e benvenuti su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

Com'è andata questa giornata? Avete lavorato? State tornando dal lavoro? Siete stanchi? Oppure vi state rilassando sulla vostra poltrona preferita? State prendendo un aperitivo con gli amici? Oppure ancora state lavorando e ne avrete per un bel po'? Tutto questo fatecelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878, perché mi piace tantissimo conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Quindi raccontatemi di voi. 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete invece scrivermi email, alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo Marco Masini con Ti Vorrei e Amedeo Minghi di più.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Tanta bella musica da ascoltare con la vostra romantica radio, e poi ci sono anche le rubriche. Questa sera scopriremo insieme un'altra puntata di Canzoni sotto lo spot. Questa rubrica è dedicata alle canzoni che sono diventate famose proprio grazie alla pubblicità. E questa sera parleremo di Blue Velvet di Bobby Vinton, che risale al 1990 e che faceva da colonna sonora alla pubblicità della Nivea. Di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece bella musica, Loredana Bertè, Fiabe, e immediatamente torniamo nel 1964 per riascoltare questa canzone che parla della notte, che dovrebbe essere fatta per amare, diventa però il momento dei ricordi e della nostalgia. Riascoltiamo Nils Daka, La notte è fatta per

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
5: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
4: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
5: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
4: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
5: Romantica Radio. La festa si accende.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Vi raccontiamo la storia di come una canzone sia tornata al successo dopo quasi due decenni, proprio grazie a una pubblicità. La canzone è Blue Velvet, scritta nel 1950 da Bernie Wayne e Lee Morris e portata al successo da Bobby Vinton nel 1963. La campagna pubblicitaria è quella della Nivea, arrivata nel 1990.

0: Nel 1986 il regista David Lynch usò la versione malinconica di Vinton come scintilla creativa e colonna sonora per il suo thriller psicologico Velluto Blu. Il film diede nuova e inaspettata popolarità internazionale al brano e dopo qualche anno la Nivea scelse la canzone, nella versione di Bobby Vinton, per un famosissimo spot televisivo, soprattutto mandato in onda nel Regno Unito per promuovere la sua classica crema in barattolo blu, riportando la canzone ai vertici delle classifiche di vendita.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Umberto che vi ascolta da Atene, Grecia, tutte le mattine. Siete fantastici. Continuate così, troppo forti. Bei ricordi. Ciao a tutti.
1: Romantica, grazie per accompagnarci in questo viaggio da Milano e Roma e farci sentire innamorati come il primo giorno. Un bacione a tutti gli ascoltatori da Monica
2: e Fabio.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Ancora benvenuti a voi che siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Magari siete saliti in auto, avete acceso la radio, avete trovato noi. Bene, rimanete lì perché abbiamo tante cose da raccontarvi e tanta bella musica da farvi ascoltare. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Canzoni sotto lo spot, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi ricordo che potete trovare questa rubrica tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Lì ci sono tanti podcast da ascoltare, ci sono tante belle cose da scoprire. Venite a trovarci sul sito, non ve ne pentirete. Romanticaradio.it. E buona serata con Pierangelo Bertoli, che tra poco ascolteremo con una chicca, eppure soffia. Subito una canzone che profuma di libertà, viaggi e sogni da inseguire. Fu la sigla del programma televisivo Happy Circus.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
4: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
3: La tua personalità si sente.
4: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
3: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
4: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
3: A occhi chiusi ti riconoscono.
4: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
5: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica Radio e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Che bello leggervi e scoprire tante cose su di voi. Buona serata a Francesco di Salerno che ci scrive: vi ho scoperti per la prima volta dal barbiere che aveva la vostra musica in negozio e da allora non vi mollo più, ma grazie Francesco, speriamo di essere stati una bella scoperta per te. E buona serata anche a Giuliana di Napoli che ci scrive: vi ascolto da quando siete nati, sono una vostra fedelissima. Grazie Giuliana, un abbraccio, un bacione, grazie per averci scelto. E poi saluto Jenny dal Costa Rica che scrive: sono sposata con un napoletano che mi ha fatto scoprire questa radio meravigliosa. Grazie carissima Jenny, un saluto a te e a tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, so che sono tantissimi, e allora buona serata anche a loro con la musica più bella. Tra poco Roberto Soffici invece, adesso, e subito i Cugini di Campagna con Chilia Bianca.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma che meraviglia riascoltare tutte queste belle canzoni che ci hanno accompagnato negli anni 90. Italia 90 tornerà questa collection molto presto qui su Romantica Radio. Se vi piacciono le collection, andate a scoprirle sul canale YouTube di Romantica. Lì ce ne sono tantissime. Ne è stata realizzata una per ultima che è meravigliosa, con tutte le canzoni più belle di Pino Daniele. E anzi, ringrazio Benny Ronca, è lui che si occupa di queste produzioni meravigliose. Vi aspettiamo quindi anche sul canale YouTube di Romantica. Intanto però vi regaliamo bella musica. Wes, Occhi pieni di vento, e Marco Armani, Solo con l'anima mia.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
2: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
1: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
2: O un pensiero da regalare per le feste.
1: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
2: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
3: Ora di cena sempre più vicina, comincio già da adesso a dirvi buon appetito romantici e voglio raccontarvi una curiosità che arriva dal mondo delle relazioni. Sempre più coppie stanno riscoprendo il valore dei piccoli gesti quotidiani. Non regali costosi o grandi sorprese, ma un messaggio inaspettato, una canzone dedicata o una telefonata fatta solo per dire come stai. Gli esperti ricordano che sono proprio queste attenzioni a far sentire una persona amata nel tempo. E allora questa sera, magari mentre ascoltate Romantica Radio, perché non sorprendete qualcuno magari con un pensiero speciale? Noi siamo sempre a vostra disposizione per farlo. 331 240 7878. Buona serata con Polanca, lo riascolteremo con Estate senza te, e subito Claudio Baglioni, Vivi.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, siete il mio primo pensiero appena mi sveglio la mattina, quindi per me create dipendenza. Un bacio, siete fantastici, rosa da nocera inferiore.
1: Romantica Radio, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Ci trasmettete sempre belle canzoni, ci fate sempre tanta compagnia. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Importante è quello che comincia alla fine di una

Ci siamo amici, questo è il vostro momento, è dedicato a voi. Vogliamo farvi conquistare una calamita firmata romantica. Cosa dovete fare per ottenerla? È semplicissimo. Scrivete Zucca, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. E inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa la nostra calamita. Allora, ripeto, scrivete Zucca, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma quanti amici da salutare questa sera che ci hanno scritto al 331-240-7878. Continuate a farlo, è un piacere leggervi, poi siete speciali, sempre presenti, ascoltatori di Romantica. E buona serata a Federica, Alessandro e Giulia, che ci ascoltano tutti i giorni da Palermo. Un abbraccio a loro. E poi un bacione deve arrivare anche a Napoli, a Nello e Monica. Loro ci hanno scoperto durante un viaggio, una vacanza a Maratea. Grazie cari di averci scelto, buona serata. E poi saluto anche Monica e Fabio da Roma che ci scrivono: grazie perché con le vostre canzoni ci sentiamo sempre più innamorati. Ma che bel complimento avete fatto a Romantica. Grazie Monica, grazie Fabio, buona serata a voi con la musica più bella del mondo. Tra poco Donatella Milani con Volevo Dirti e subito Bill Champlin, Tonight Tonight.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Chissà quanti di voi in questo momento sono già seduti a tavola, qualcuno sta cenando, qualcuno sta aspettando la cena. Lo sapevate, amici, che mangiare insieme rende il cibo più buono? Gli psicologi hanno osservato che una cena condivisa con persone care viene percepita come più gustosa e appagante rispetto allo stesso pasto consumato da soli. In altre parole, non sono soltanto i sapori a fare la differenza, ma anche le emozioni e la compagnia. E allora, buon appetito a voi che state mangiando, una bella chiacchierata, la musica di sottofondo e la serata sicuramente sarà riuscitissima. Riascolteremo tra poco Mario Tessuto con Un uomo solo e subito Umberto Tozzi, Quasi quasi.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi dalle 21 in poi, come ogni sera, da lunedì al venerdì, arriverà Roberto Malvagia a farvi compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà questa sera Roberto? Ve lo dico subito. Un posto scelto all'ultimo momento, un ritardo, una telefonata sbagliata o una persona seduta accanto a noi. Questa sera Roberto racconterà gli incontri non programmati dai quali sono nati amori, amicizie, collaborazioni e anche cambiamenti decisivi. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, un motivo in più per rimanere con noi. E poi c'è la musica, sempre protagonista, tra poco Ornella Vanoni, Io come farò, e subito Christophe, adesso sì, domani no.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
5: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
4: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
5: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
4: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
5: Romantica Radio. La festa si accende!

0: Grazie romantica, in questo momento vi sto ascoltando, è un'emozione tutti i giorni. Clara da Cagliari, arrivederci, a presto.
1: Sono Rosa, chiamo da Versa, provincia di Caserta, vi volevo dire che siete davvero formidabili, bravissimi, siete di un'ottima compagnia, ci fate tornare ai vecchi tempi, un abbraccio e alla prossima.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Il tempo corre veloce quando sono con voi, anche per questa sera. Per me, Alessandra Riccitti, è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato. Un grazie, un abbraccio a tutti coloro che ci hanno scritto. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica. Siete sempre molto presenti. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Adesso un po' di canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Marcella Bella con Baciami e Sergio Endrigo nelle mie notti. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99 euro. E non perdeti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99 euro. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
1: La tua personalità si sente.
2: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
1: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24194.
1: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

Metà mese di ottobre, sapete di che cosa parleremo in questo martedì? A proposito, il 13 di ottobre, Roberto Malvagia con voi, dall'altra parte c'è Camilla. Parleremo di sentimenti, ma soprattutto ci siamo conosciuti per caso. Questo è il tema, gli incontri non programmati, da cui sono nati amori, amicizie, lavori, cambiamenti di vita. Il caso non bussa alla porta, non manda un preavviso e non si segna sull'agenda. Arriva mentre stiamo andando altrove, con la testa piena di pensieri, lo sguardo magari sul telefono. Eppure, se ci fermiamo un momento a guardare indietro, scopriamo che le cose più importanti della nostra vita sono cominciate proprio così, senza un piano. Una persona incrociata per sbaglio, una frase sentita per caso, una strada presa perché l'altra era chiusa. Questa sera vi porto dentro queste storie, le storie di chi si è detto ci siamo conosciuti per caso, è così, e magari le ascolti e ti verrà in mente magari la tua storia. Se volete scrivermi facendomi sapere la vostra storia, come vi siete conosciuti, magari roberto@romanticaradio.it.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Siamo romantici questa sera, proprio qui su Romantica Radio. Pioveva forte quel pomeriggio, ecco, lei non aveva l'ombrello, correva verso la fermata già rassegnata a bagnarsi. Uno sconosciuto con un ombrello troppo grande per una persona sola le disse soltanto: venga, l'accompagno. 100 metri di strada, due parole sul tempo, un sorriso, poi l'autobus, i saluti, e nessuno dei due chiese il nome dell'altro. Ma il giorno dopo lei tornò alla stessa fermata, alla stessa ora, e lui, che non abitava nemmeno in quella zona, era lì. Oggi quell'ombrello è appeso dietro la porta dopo 30 anni. Dicono che il caso non esiste. A volte però, alla forma magari, perché no, anche di un ombrello.

0: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
2: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
1: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
2: O un pensiero da regalare per le feste.
1: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
2: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
3: Le storie che tutti noi possiamo immaginare questa sera qui su Romantica Radio: un treno in ritardo di 40 minuti, una banchina fredda, una panchina con un solo posto libero e due persone che non si conoscevano cominciano a lamentarsi delle ferrovie come si fa in Italia e finiscono per parlare di tutto, dei figli, dei sogni lasciati in un cassetto, di una città che non li aveva mai capiti. Quando il treno arrivò avevano già scambiato i numeri. Non è nato un amore, è nata qualcosa di più raro, un'amicizia vera, di quelle che non hanno bisogno di chiamarsi ogni giorno, quel ritardo. Per anni l'hanno chiamato il ritardo migliore della nostra vita, perché magari a volte per incontrare qualcuno bisogna prima perdere.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La sera romantica, io sono Roberto Malvagia. Se volete scrivermi questa sera, roberto@romanticaradio.it, parliamo di amore, il tema di questa nostra serata. E ci siamo conosciuti per caso al cinema, come al teatro, come un concerto. Il biglietto dice un posto, non dice chi ti siederà accanto, eppure è un piccolo terno all'otto ogni volta. Due persone una sera d'inverno sedute vicine per un errore di prenotazione, lui ride nei punti sbagliati del film, lei se ne accorge e ride magari con lui. All'uscita a un caffè per finire appunto di commentare magari quel film. Da quel caffè sono passati 20 anni, una famiglia, una casa, e ancora oggi quando vanno a teatro prenotano sempre gli stessi due posti, non per superstizione ma per gratitudine verso proprio quel numero stampato per sbaglio che magari ha cambiato le loro vite. Ecco i nostri racconti della serata, gli incontri non programmati, da cui magari sono nati amori, lavori, cambiamenti di vita, amicizie.

il numero sbagliato, visto che parliamo proprio di questo nella sera romantica. Io sono Roberto Malvagia, squilla il telefono, è tardi, una voce sconosciuta ci dice scusi, cercavo Marco, ma Marco non abitava lì. Sarebbe bastato dire ha sbagliato numero e chiudere. Invece lei risponde, mi dispiace, non è qui, ma spero che lo trovi. Dall'altra parte una risata, poi una domanda, poi un'altra. Quella telefonata durò 2 ore, non si erano mai visti, non sapevano nulla l'uno dell'altro e si raccontarono come solo gli sconosciuti sanno fare, senza paura magari del giudizio, no? E allora un errore di una cifra messo in contatto due solitudini. Ecco perché quando magari sbagli un numero, lo dico anche al presente, forse vale la pena di essere gentili, non sai mai chi c'è dall'altra parte.

Martedì sera con Romantica Radio, proprio voi protagonisti delle nostre serate, anche dei vostri racconti. Voglio mandare un abbraccio a Remo che ci ascolta da Catania, siamo in Sicilia, poi saluto anche Eleonora, in questo caso da Prato, siamo in Toscana. Tanti davvero i vostri messaggi, voglio ricordarvi la mia mail roberto@romanticaradio.it. Questa sera parliamo degli incontri non programmati, da cui sono nati amori, amicizie, lavori, cambiamenti di vita. Doveva presentarsi al terzo piano, parliamo del colloquio sbagliato, ma prese l'ascensore sbagliato e uscì al quinto. Un ufficio diverso, un'azienda diversa, una segretaria che lo scambiò per un candidato atteso. Lui provò a spiegare, poi capì che era inutile, decise di stare al gioco. Fece questo colloquio, lo prese un'altra persona, ma il responsabile, colpito dalla sua schiettezza, gli disse: lei qui non era atteso, però potrebbe servirci. Oggi lavora lì da 12 anni, il lavoro che aveva sognato non l'ha mai ottenuto. Quello che non aveva mai cercato, invece, gli era dato tutto. Certe carriere non nascono da un piano, nascono probabilmente da un ascensore sbagliato, in questo caso.

0: Lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Le sale d'attesa sono i luoghi più strani, eh? Nessuno vorrebbe essere lì, tutti guardano l'orologio, tutti fingono di leggere riviste vecchie di 6 mesi, eppure è lì che una mattina 2 persone cominciano a parlare per ingannare il tempo. Lui era un artigiano, lei una progettista. Lui si lamentava di non trovare più clienti, lei di non trovare più artigiani veri. Bastarono 10 minuti proprio per capire che avevano lo stesso problema, visto magari da 2 lati opposti. Quel giorno nacque una collaborazione che ancora dura: nessun curriculum, nessuna candidatura, nessun annuncio. Soltanto una semplice sala d'attesa e la voglia di scambiare 2 parole. E allora, gli incontri non programmati, da cui sono nati anche lavori e cambiamenti di vita. Ricordalo, magari la prossima volta che sei così in coda da qualche parte.

Ci sono dei luoghi che ti cambiano la vita, parliamo proprio di questo su Romantica Radio. Io sono Roberto Maldagia con voi sino alla mezzanotte in questo martedì sera. 6 piani, 1 minuto di salita. Due vicini di casa, ecco, che vivevano nello stesso palazzo da anni, si erano sempre salutati con un cenno del capo. Poi una sera l'ascensore si bloccò, 20 minuti al buio, con una piccola luce d'emergenza e nient'altro da fare per parlare. Scoprirono di avere la stessa passione per la montagna, lo stesso dialetto delle nonne, la stessa nostalgia. Quando le porte si riaprirono, non erano più due strade con lo stesso pianerottolo. Oggi partono insieme ogni estate, zaino in spalla. A volte basta magari uno sguardo per accorgersi che le persone importanti erano lì, magari da sempre, a pochi metri, dietro magari una porta.

La valigia scambiata in questo martedì sera, il cui tema è ci siamo conosciuti per caso, gli incontri, no? Che non sono programmati, che però da cui sono nati cambiamenti di vita, lavori, amicizie, proprio qui su Romantica Radio. All'aeroporto tutte le valigie si somigliano, nera, con le rotelle, un nastro colorato che credi di riconoscere. Lei ne prese una che non era la sua e se la accorse soltanto a casa aprendola, dentro camicie che non conosceva, né un biglietto con un numero di telefono, e chiamò imbarazzatissima dall'altra parte un uomo con la sua stessa valigia e lo stesso imbarazzo. Si incontrarono in un bar vicino proprio all'aeroporto per restituirsi ciascuno il proprio bagaglio. Ne uscirono con qualcosa in più, un secondo appuntamento. È così, ci si porta dietro tante cose quando si parte, ma nessuna forse cambia la vita come la valigia, perché no, presa per sbaglio.

Quanti racconti in questo tema della serata, gli incontri non programmati, siete con Romantica Radio, buona serata, buon martedì, più o meno metà mese di ottobre, io sono Roberto Malvagia. La strada sbagliata, parliamo anche di questo, il navigatore disse alla rotonda prima uscita. Lei prese la terza, se ne provò in un paese che non conosceva, tra vie strette e case di pietra, decise di fermarsi a bere un caffè, tanto oramai era in ritardo. Il bar era piccolo, il proprietario parlava con tutti, lui rimase quasi un'ora, uscì con un'idea che non aveva mai avuto, vivere lì. Ci pensò per mesi, poi lo fece, lasciò la città, il traffico, i ritmi che la stavano consumando. Oggi dice sempre la stessa cosa: il giorno in cui ho sbagliato strada è stato il giorno in cui ho trovato la mia. A volte perdersi è l'unico modo, così, per arrivare.

Abbiamo superato le 23 dalla mezzanotte in poi Alex Poli con Romantica Night. Io sono Roberto Malvagia. Questa sera il tema della serata sono gli incontri non programmati, da cui sono nati amore, amicizie, lavori, ma soprattutto cambiamenti di vita. C'è un altro racconto che riguarda il bar sotto casa. Ogni giorno alla stessa ora lo stesso bar, lo stesso caffè, una routine che non ti aspetti possa riservare delle sorprese. Invece una mattina al bancone un uomo anziano lasciò cadere il portafoglio. Lei lo raccolse, lui la ringraziò e la invitò a sedersi. Era un ex insegnante con la voglia proprio di raccontare. Da quella mattina per anni quel caffè diventò un appuntamento fisso, storie, consigli, libri prestati. Non erano parenti, non erano colleghi, erano soltanto due persone che si erano scelte per caso. Quando lui non c'è stato più, lei ha continuato ad andare in quel bar e ogni volta ordina due caffè, ma ne beve solo uno, in silenzio, magari con un sorriso, ricordando quell'incontro.

La sera è romantica, tra gli incontri non programmati il tema di questo martedì è proprio questo, la lezione allora a cui non dovevi andare. Era entrato in quell'aula per sbaglio cercando un'altra sala, un corso di fotografia, mentre lui era lì per un seminario di contabilità. L'istruttore lo vide sulla porta e gli disse: entra pure, c'è un posto. Lui per educazione si sedette e rimase due ore. Uscì con una macchina fotografica in mano, presa in prestito, con una sensazione che non provava da anni, la curiosità. Ha iniziato a frequentare quel corso, poi un altro. Oggi la fotografia è il suo lavoro. Il seminario di contabilità l'ha salutato e non se ne è mai pentito. Non sempre siamo noi a scegliere magari la nostra strada, no? A volte è lei che ci aspetta in un'aula sbagliata.

Che belli racconti di questa sera, in questo martedì sera, nella sera romantica, buona serata ovunque voi siate, non solo con la musica più bella, ma con i nostri racconti della sera, dalle 21 alle 24, il viaggio da soli, partire sola, con uno zaino e poche certezze. Non voleva compagnia, voleva silenzio. E il primo giorno in un ostello si trova a condividere il tavolo con una ragazza che sbagliava tutte le parole in inglese e rideva di se stessa. Il secondo giorno viaggiavano già insieme, il terzo si erano raccontate cose che a casa non dicevano nessuno. Sono passati 10 anni, vivono attualmente in città diverse, a volte per mesi non si sentono, ma quando una delle due chiama, l'altra risponde sempre, come se si fossero lasciate il giorno prima. Certe amicizie, ecco, non hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di un incontro, nel posto giusto magari, senza averlo cercato.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Vicini alla mezzanotte da Roberto Malvagio, davvero tutto grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito anche in questo martedì sera. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra gli incontri magari non programmati, un ombrello, un treno, un numero sbagliato, una valigia scambiata, ogni storia diversa eppure tutte con lo stesso segreto. Qualcuno a un certo punto ha detto sì, ha accettato l'invito, ha risposto alla telefonata, ha fatto la domanda in più. Il caso porta le persone fino a noi, ma poi tocca a noi restare, ascoltare, aprire magari quella porta. Forse è questo il vero incontro, non quello che capita, ma quello che decidiamo di accogliere. Tra poco Alex Poli, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, quindi lasciatevi coccolare dalla sua voce, ma soprattutto anche dalla musica straordinaria, proprio qui su Romantica Radio. Vi aspetto domani sera alle 21, dalle 21, lo sapete ormai, alle 24, qui su Romantica Radio.

0: Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sentiamo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo, lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note del

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.